carta, una linea per un'amica mia che io tanto amé quando la vi. Senti il perfume dei suoi piedi, dici unos poemas para ella. Solo di mio amico.